0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat. Colombia brings the beat back. Colombia
2: brings the beat back. Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.